0: andiamo al, al secondo campione.
1: Ecco, e sono campioni, sì, perché campione. È il primo gruppo della serata, oltretutto un gruppo della grande tradizione della musica leggera italiana e in particolare genovese. Hanno anche loro già vinto un Sanremo nel 1978 con Dirsi Ciao e hanno conquistato il difficile giudizio della critica nel 1983. Con Vacanze Romane.
2: Bella e
1: nel bellissima, rimane nella storia. E nel 1985 con Souvenir. Beh, a questo punto penso che sia quasi inutile dire il loro nome, ma bisogna.
2: Diciamo,
1: il Mattia Bazzar.
0: Ecco i Mattia Bazzar, vecchie simpatiche conoscenze, con una nuova arrivata che è Laura Valente, la quale ha un onore e un onere, l'onore di succedere a un grande personaggio di questo gruppo e l'onore insomma di non fare rimpiangi, ma tu sei bravissima, gli hai superato molte prove. Allora qualche nota sulla canzone: siamo piccoli giganti perché affrontiamo ogni giorno la nostra solitudine sempre più invadente. Piccoli giganti per i Mattia Bazzar, dirige Maurizio Bassi.
3: Non fare.